senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno